0: sintetti e tizi quarti, col fuoco soggette le nostre città. Arcete, terrore dei sfratti, le morti al posto, furore, pepe, non lo sa.
1: Oh, fate fuori!
0: I minati chiavi!
1: Ti fondi!
0: Gli sfambi scorrono, scritti fai dei finti, venita ai negri quarti, sì, si levano gli istinti, chiari tanessi e gridano. Perde la patria muore!
1: Pietà! Padre, pietà!
0: Un allarme orribile, la pompe no e s'affaccia, prendi scarne,